0: Guten Freitagmorgen, es ist 13 Minuten ab der 9.
1: Las Minutas Romances. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Die Fußballwelt schaut im Moment auf die WM, aber es gibt auch Fußballneuigkeiten aus Graubünden. Mit dem Ruben Rodriguez haben wir die ganze Woche gesprochen und erfahren, wie es im Sportclub Rezüns läuft. Und zum Abschluss werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Welche Ziele verfolgt der SC Rezüns und auf welchen Moment können sich die Fans in den nächsten Monaten freuen? Der Lukas Battista übernimmt.
2: Allegra, bienvenue in las minutas rumänches. Già, già, ils ultims temps as di scuora u scheib certa palapè. Col campionati dal mond giusta a decorir al Stades Unidis, Mexico e Canada, esque naturelmanc un dels temas più actuels. Però, in un esbe il mond del palapè internazionel ci do novitez. Erco al grigiun do que novitez. Nem pezieva più ma in 3-4 ans clappa il comune rezünster ciò una squadra da palla P, nempe il SC Rezüns. E qui, Stefna, in las minutas rumenches venze nus cugiast Ruben Rodriguez. El ci es un dels cinch fundadurs dalla nova squadra da Rezüns.
3: E ci sono anche le prossime sfide, se vuoi già un plan, come cominciare a giocare, se vuoi anche le prossime termini importanti.
4: Noi cominciamo in sequestra con i training, qui veniamo un po' da als novi giovedor conoscere a sé, per presentare il forstand, una volta dire il sbocco che avvenza, allora c'è in due sevne cominciamo allora a lavorare duro. Noi avvenza già per il bündner cup tutti i scazzi, la prima squadra ci sono in quarta liga, e ai quelli vengono giù per guadagnare, noi vogliamo essere musseri, c'è che noi essere, noi essere in cincevla liga, noi venze in una buona squadra, con buoni giovedri, ci abbiamo giovato gli ultimi 4 anni, tutti in terza liga, noi abbiamo guadagnato il Bündner Cup a 23 anni, noi venze a battaglie per irsi in seconda liga, noi venze a Gers Giovedras ci sono erfarent anche il Balapè e qui venge gira la nostra prima grande battaglia di Gens Scheia.
3: Tu vuoi anche dire in ultimo plate?
4: Hi, giuro, per tutti quelli da Rezüns, Bonaduz, tutti Cuira, Ems, Tusis, noi giuro a guardare il match del Bündner Cup. Noi siamo in kiosk, noi siamo belle infrastrutture e qui venge giuro un bomba match. Per cui noi siamo alle grenze, c'è Vusnis in Cers e speranza ci fa il tif per essere Rezüns e anzi zainza sulla piazza.
3: Grazie a Fitch.
4: Grazie a te.
0: Der Sportchef vom SC Rezüns, der Ruben Rodriguez. Und die ganze Serie gibt es auch zum Nachlesen auf radiogriescha.ch.
1: Las Minutas Romances.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Ja, während die ganze Fußballwelt im Moment auf die WM schaut, gibt's auch hier aus Graubünden Neues in Sachen Fußball. Mit dem Ruben Rodriguez haben wir die ganze Woche erfahren, wie es im Sportclub Rezüns läuft. Zum Abschluss werfen wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft. Welche Ziele verfolgt der SC Rezüns und auf welche Momente können sich die Fans in den nächsten Monaten freuen? Es berichtet der Lukas Battista.
2: Allegra, bienvenue in las minutas rumänches. Ja, ja, ils ultims temps as di scuora u shape certa palapé. Col campionati dal mond giusta a decorir al Stadis Unidis, Mexico e Canada, esque naturelmanch un dels temas più actuels. Però, in un esbe il mond del palapé internazionale ci do novitez. Erco al grigiun doque novitez. Nempezieva più ma in 3-4 ans clappa il Comune Rezüns der Cio una squadra da Bala P, nempe il SC Rezüns. E qui, Stefna, in las minutas rumänches venzen us cugiast Ruben Rodriguez. El ci es un dels cinc fundadurs dalla nova squadra da Rezüns.
3: E c'è uno che vostre prossime sfide, weiss vos già in plan, cura cominciais vos a giover, c'è weiss vos che els prossims termins importants.
4: Tu, noi cominciamo in sequestrare con i training, qui veniamo un po' da als nuovi giovedori, conoscersi a sé, per presentare il forstand, una volta dire le sbocce che vengono, allora usciamo in due settimane, cominciamo allora a lavorare duro, noi vengono già per bünner Köppel, tutti i scazzi, la prima squadra ci sono in quarta liga, e quelli vengono giù per... Per guadagnare, noi vogliamo essere museri, c'è che noi essenz, erce noi essenz in cincevla liga, noi venze in una buona squadra, con buoni giovedri, ci hanno giovato gli ultimi 4 anni, tutti in terza liga nivo, quals hanno guadagnato il Bündner Cup a 23 anni, noi venze a battaglie per irsi in seconda liga, noi venze a Gers Giovedra ci sono erfarent anche il Balapè e qui venze giura la nostra prima grande battaglia a Genze Scheia.
3: Tu vuoi anche dire in ultim plate?
4: Hi, giuro, per tutti quelli da Rezüns, Bonaduce, tutti Cuira, Ems, Tusis, noi giuro a guardare il match del Bündner Cup. Noi siamo in kiosk, noi siamo belle infrastrutture e qui veniamo giuro un bomba match. Per cui noi siamo alle grenze, ci siamo in chairs e speranza ci fa il tif per essere Rezüns e anzi zainza sulla piazza.
3: Grazie a Fitch.
4: Grazie a te.
1: Der Sportchef vom SC Rezüns, Ruben Rodriguez. Die ganze Reihe gibt's auch zum Nachlesen auf radiogrischa.ch.
0: Las minutas romances.